Soy a mitad y que tenía boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli,